tutto bene, sì, come no? Dai, provo a spiegarti cosa provo quando non provo niente, provo a intonare due note.